yetto ni mira fa hiriyari ni minutu tanni sheshe wanto ni mira wam tarika na sima ya popansani

0: Torre Lacho in to parla una musica.
1: Io torni mira fa una ora. Inizia 9 minuti.